Megasudí, non mi calvano calvo. La guania sergenai, mi tattani. Mi gitna pratmic aro getagremo, che sarcari dava canaro sempat carvo. State Disaster Management Authority dvara, genhit...

Se riferia per Jorge? Avete mai visto un uomo in guerra? Ma non sono più un uomo in guerra. Come si muovono a un'altra giocattina? Si muove su calce. E poi fare un uomo su calce. Per Jorge, Karim, Amirati, Santos, Matai, dopo Jorge, Jorge, e Nao, Bandi, Madani, Sidi, Orgi, che applicari, ne ha un uomo su Phone number, Shuma Sapu, Basso Batris, e Pavan Charsonin. Shoot, amici, non c'è più un po' di voce di contatto.

sono pace. Avete un nuovo Vision Mobile Android, ma non sono carne lettive di Mobility. Come si guarda la combinazione oggettiva, si guarda la pace. La tappa di Apple è la vice pace. E di giovane di carino a mio rete, santo smettare, dopo giovane a tragi a un aereo bandi da me, si di argite a pericoli, ne ha guardi sotto giù. Fondi mal, su mi fa, però, verso Matrix e più avanciare su di un. Su che mi giuro, ciò che più è un po' sul vogio di internet,

noche. Apunt, cabra, asunto, cabra, miratron, bucatron, una cosa que.